non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Ihr Nachmittag.
1: Ihre Lieblingshits in Südtirols beste Musikmix.
0: Stadtradio Meran. Stadtradio Meran.
2: Rischino. E mi hai dipinto sotto casa con gli spray.

racconta stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.